0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

che ora stringono i miei palmi è lo stesso delle sere in cui ti vedevo giù e non sapere che cosa far di più. Se soltanto mi parlassi quando dialogo con l'aria,

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è. È andato all'estero e non tornerà.

guardare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Primo oroscopo.
5: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Venerdì 24 luglio si festeggia Santa Cristina. Il proverbio del giorno è: per Santa Cristina la sementa della saggina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
5: Ariete, sarete attratti da persone che vengono da amicizie diverse da quelle frequentate finora. Diffidatene però se dovessero essere sfuggenti. È arrivato il momento di fare una sana autocritica verso certi vostri atteggiamenti scorretti e indelicati.
3: Toro, con lo stile Luna in Scorpione di oggi, l'ideale per voi sarebbe saltare sul primo aereo in partenza per le isole del Pacifico. Pazientate un po', ma non dovete temere più di tanto, perché l'umore migliorerà con il passare delle ore e dei minuti.
5: Gemelli, datevi da fare per affrontare prontamente tutti quei problemi che vi verranno incontro, prima che diventino dei fastidiosi grattacapi. Abbiate più cura della qualità dei vostri rapporti, trasformando eventuali contrasti in rinnovata complicità.
3: Cancro, quando verrà il momento di prendere decisioni anche importanti, non sarete titubanti. Grazie al sostegno di Marte, vi troverete a farlo con ardimento. Dimostrerete le giuste capacità per farvi riconoscere garanti di un lavoro delicato e necessario.
5: Leone, il desiderio di realizzare le vostre idee saltando il confronto con gli altri andrà tenuto sotto controllo, altrimenti potrebbe crearvi dei grattacapi. Potreste ritrovarvi, prima che ve ne rendiate conto, a battibeccare per rimedicazioni future fuori luogo.
3: Vergine, una persona cara che da un po' non si faceva vedere si riavvicinerà se ammetterete la superficialità con cui l'avete trattata negli ultimi tempi. Fate in modo che i rapporti con gli amici acquistino spessore e profondità. Siate più autentici.
5: Bilancia, con Mercurio, Giove, amici, rivoluzionerete finalmente la routine che purtroppo tende a spegnere l'invettiva e a incupire lo stato d'animo. Individuerete in voi stessi potenzialità e valori da coltivare per apportare più qualità nella vostra vita.
3: Scorpione, non state sempre lì a rimuginare, sarà meglio esercitare un po' di autocontrollo e concentrarvi su altre cose più leggere e distensive. Fate in modo che la vostra mente non si fermi sempre sullo stesso punto, come fosse un disco rotto.
5: Sagittario, osservando le cose in modo distaccato, dando prova di elasticità mentale e capacità organizzativa, ristabilirete l'intesa tra le mura domestiche. Riuscirete a dare il giusto valore a ricordi poco piacevoli che da qualche tempo vi ronzano per la testa.
3: Capricorno, spesso vi agitate per chissà cosa, ma fermandovi potreste accorgervi che la vita vi sta dando ora tutto quello di cui sentite la necessità. Abbandonatevi liberamente all'espressione piena del vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
5: Acquario, state partendo per le vacanze con gli amici? Scegliete allora quelli affidabili e coscienziosi, altrimenti non pensateci su due volte. Cambiate programma, ritagliatevi anche uno spazio silenzioso tutto vostro per rilassarvi e riflettere con tranquillità.
3: Pesci, la luna si inchina a Nettuno grazie ad una buona sintonia con l'ambiente e con voi stessi. La giornata scorrerà senza affanno e in leggerezza. Lasciatevi guidare dall'intuito che vi farà leggere nel cuore altrui come in un libro aperto.
5: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 24 luglio si festeggia Santa Cristina. Il proverbio del giorno è: per Santa Cristina la sementa della saggina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, sarete attratti da persone che vengono da amicizie diverse da quelle frequentate finora. Diffidatene però se dovessero essere sfuggenti. È arrivato il momento di fare una sana autocritica verso certi vostri atteggiamenti scorretti e indelicati.
2: Toro, con lo stile Luna in Scorpione di oggi, l'ideale per voi sarebbe saltare sul primo aereo in partenza per le isole del Pacifico. Pazientate un po', ma non dovete temere più di tanto, perché l'umore migliorerà con il passare delle ore e dei minuti.
1: Gemelli, datevi da fare per affrontare prontamente tutti quei problemi che vi verranno incontro, prima che diventino dei fastidiosi grattacapi. Abbiate più cura della qualità dei vostri rapporti, trasformando eventuali contrasti in rinnovata complicità.
2: Cancro, quando verrà il momento di prendere decisioni anche importanti, non sarete titubanti. Grazie al sostegno di Marte, vi troverete a farlo con ardimento. Dimostrerete le giuste capacità per farvi riconoscere garanti di un lavoro delicato e necessario.
1: Leone, il desiderio di realizzare le vostre idee saltando il confronto con gli altri andrà tenuto sotto controllo, altrimenti potrebbe crearvi dei grattacapi. Potreste ritrovarvi, prima che ve ne rendiate conto, a battibeccare per rimedicazioni future fuori luogo.
2: Vergine, una persona cara che da un po' non si faceva vedere si riavvicinerà se ammetterete la superficialità con cui l'avete trattata negli ultimi tempi. Fate in modo che i rapporti con gli amici acquistino spessore e profondità. Siate più autentici.
1: Bilancia, con Mercurio, Giove e amici rivoluzionerete finalmente la routine che purtroppo tende a spegnere l'invettiva e a incupire lo stato d'animo. Individuerete in voi stessi potenzialità e valori da coltivare per apportare più qualità nella vostra vita.
2: Scorpione, non state sempre lì a rimuginare, sarà meglio esercitare un po' di autocontrollo e concentrarvi su altre cose più leggere e distensive. Fate in modo che la vostra mente non si fermi sempre sullo stesso punto, come fosse un disco rotto.
1: Sagittario, osservando le cose in modo distaccato, dando prova di elasticità mentale e capacità organizzativa, ristabilirete l'intesa tra le mura domestiche. Riuscirete a dare il giusto valore a ricordi poco piacevoli che da qualche tempo vi ronzano per la testa.
2: Capricorno, spesso vi agitate per chissà cosa, ma fermandovi potreste accorgervi che la vita vi sta dando ora tutto quello di cui sentite la necessità. Abbandonatevi liberamente all'espressione piena del vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
1: Acquario, state partendo per le vacanze con gli amici? Scegliete allora quelli affidabili e coscienziosi, altrimenti non pensateci su due volte. Cambiate programma, ritagliatevi anche uno spazio silenzioso tutto vostro per rilassarvi e riflettere con tranquillità.
2: Pesci, la luna si inchina a Nettuno grazie ad una buona sintonia con l'ambiente e con voi stessi. La giornata scorrerà senza affanno e in leggerezza. Lasciatevi guidare dall'intuito che vi farà leggere nel cuore altrui come in un libro aperto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Nuova stretta sulla giustizia minorile: dai 14 ai 18 anni i ragazzi saranno considerati imputabili, salvo incapacità accertata. Sul caso Fakir, un video della bodycam mostra il contatto con un altro uomo prima dell'intervento della polizia. A Catanzaro un bambino di 18 mesi muore e altri 4 vengono ricoverati. Si indaga su un possibile batterio. D'agosto nuove regole per la sicurezza delle piscine. Trump prepara raid ancora più massicci contro l'Iran. Mentre la crisi si estende al Mar Rosso, in Cina sale a 11 il bilancio nella frana con 50 dispersi. Nello sport, il Beşiktaş offre a Vlahović 13 milioni e mezzo a stagione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova stretta sulla giustizia minorile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
2: Un video dalla bodycam di uno dei poliziotti coinvolti nel fermo di Abderrahim Fakir mostra un momento di contatto tra l'uomo e un altro cittadino. Nelle immagini trasmesse dal TG1 si vedono gli agenti intervenire su entrambi dopo che Fakir si sarebbe scagliato anche contro un'automobile. Secondo i legali dei poliziotti, quel contatto avrebbe reso necessario l'intervento e le successive manovre di contenimento. Emerge inoltre che gli agenti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dal 118 era stato comunicato che non fosse disponibile. L'automedica arrivò soltanto in un secondo momento. Dal Marocco la moglie della vittima continua a chiedere giustizia. A Cosenza intanto un giovane di 25 anni ai domicili è morto dopo essersi gettato dal balcone durante una perquisizione. La madre accusa i carabinieri di averlo tormentato.
1: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. 3 dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium di difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
2: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le numerose tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con un consenso bipartisan un emendamento al decreto sport. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, compresi bocchettoni e griglie di fondo, dovranno rispettare standard capaci di impedire il cosiddetto effetto ventosa. Impianti che non si adegueranno saranno chiusi. Previsto anche un fondo da 4 milioni e 700 mila euro per finanziare gli interventi necessari. I dati restano drammatici. Negli ultimi 2 anni sono state 37 le persone morte nelle piscine italiane. Le nuove regole entreranno in vigore da agosto.
1: Andiamo all'estero. La guerra nel Golfo si estende anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite. Il prezzo del petrolio è superato i 100 dollari al barile, mentre le borse hanno registrato nuovi ribassi. Donald Trump minaccia gravi conseguenze militari contro Teheran e contro gli Houthi e afferma di essere vicino alla decisione su un attacco ancora più massiccio all'Iran. Per la 13ª notte consecutiva sono partiti i raid americani. La difesa aerea è entrata in azione a Teheran e 9 esplosioni sono state segnalate nelle città meridionali. Il ministro della difesa Guido Crosetto auspica che il conflitto non si allarghi ulteriormente. L'Unione Europea ha intanto raggiunto un'intesa su nuove sanzioni contro Mosca, congelato per un anno il tetto al prezzo del petrolio russo, con una perdita stimata per il Cremlino di 3 miliardi e mezzo di euro.
2: Sale a 11 il numero delle vittime della frana che ha colpito il distretto di Pengshui nella Cina sud-occidentale. 50 persone risultano ancora disperse e 10 sono rimaste ferite. La frana provocata dalle forti piogge ha travolto più di 10 edifici residenziali lungo il fiume Wujiang. Le apparecchiature utilizzate per individuare eventuali segni vitali non hanno finora rilevato superstiti. Le operazioni sono rese difficili dalla grande quantità di materiale, dalla presenza di massi e dall'instabilità del terreno. Le squadre di soccorso stanno utilizzando mezzi pesanti, droni con scavi progressivi ed esplosioni controllate per ridurre il rischio di nuovi cedimenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio, il Beşiktaş presenta la prima vera offerta per Dusan Vlahovic. Il club turco sarebbe pronto a proporre all'attaccante serbo un contratto di 3 anni da 13 milioni e mezzo di euro a stagione. Alla cifra dovrebbero aggiungersi le commissioni per gli agenti e un consistente premio alla firma, stimato intorno ai 30 milioni. Nella fine settimana Darko Ristić, procuratore del calciatore, potrebbe volare a Istanbul per discutere i dettagli dell'operazione. La decisione finale spetterà poi a Vlahovic, chiamato a scegliere tra il trasferimento in Turchia e l'attesa di altre offerte degli ultimi giorni di mercato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 24 luglio si festeggia Santa Cristina. Il proverbio del giorno è: per Santa Cristina la sementa della saggina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, sarete attratti da persone che vengono da amicizie diverse da quelle frequentate finora. Diffidatene però se dovessero essere sfuggenti. È arrivato il momento di fare una sana autocritica verso certi vostri atteggiamenti scorretti e indelicati.
2: Toro, con lo stile Luna in Scorpione di oggi, l'ideale per voi sarebbe saltare sul primo aereo in partenza per le isole del Pacifico. Pazientate un po', ma non dovete temere più di tanto, perché l'umore migliorerà con il passare delle ore e dei minuti.
1: Gemelli, datevi da fare per affrontare prontamente tutti quei problemi che vi verranno incontro, prima che diventino dei fastidiosi grattacapi. Abbiate più cura della qualità dei vostri rapporti, trasformando eventuali contrasti in rinnovata complicità.
2: Cancro, quando verrà il momento di prendere decisioni anche importanti, non sarete titubanti. Grazie al sostegno di Marte, vi troverete a farlo con ardimento. Dimostrerete le giuste capacità per farvi riconoscere garanti di un lavoro delicato e necessario.
1: Leone, il desiderio di realizzare le vostre idee saltando il confronto con gli altri andrà tenuto sotto controllo, altrimenti potrebbe crearvi dei grattacapi. Potreste ritrovarvi, prima che ve ne rendiate conto, a battibeccare per rimedicazioni future fuori luogo.
2: Vergine, una persona cara che da un po' non si faceva vedere si riavvicinerà se ammetterete la superficialità con cui l'avete trattata negli ultimi tempi. Fate in modo che i rapporti con gli amici acquistino spessore e profondità. Siate più autentici.
1: Bilancia, con Mercurio, Giove e amici rivoluzionerete finalmente la routine che purtroppo tende a spegnere l'invettiva e a incupire lo stato d'animo. Individuerete in voi stessi potenzialità e valori da coltivare per apportare più qualità nella vostra vita.
2: Scorpione, non state sempre lì a rimuginare, sarà meglio esercitare un po' di autocontrollo e concentrarvi su altre cose più leggere e distensive. Fate in modo che la vostra mente non si fermi sempre sullo stesso punto, come fosse un disco rotto.
1: Sagittario, osservando le cose in modo distaccato, dando prova di elasticità mentale e capacità organizzativa, ristabilirete l'intesa tra le mura domestiche. Riuscirete a dare giusto valore a ricordi poco piacevoli che da qualche tempo vi ronzano per la testa.
2: Capricorno, spesso vi agitate per chissà cosa, ma fermandovi potreste accorgervi che la vita vi sta dando ora tutto quello di cui sentite la necessità. Abbandonatevi liberamente all'espressione piena del vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
1: Acquario, state partendo per le vacanze con gli amici? Scegliete allora quelli affidabili e coscienziosi, altrimenti non pensateci su due volte. Cambiate programma, ritagliatevi anche uno spazio silenzioso tutto vostro per rilassarvi e riflettere con tranquillità.
2: Pesci, la luna si inchina a Nettuno grazie ad una buona sintonia con l'ambiente e con voi stessi. La giornata scorrerà senza affanno e in leggerezza. Lasciatevi guidare dall'intuito che vi farà leggere nel cuore altrui come in un libro aperto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Beh, ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana. Bene amici, noi entriamo subito nel vivo della trasmissione, anche perché c'è questa notizia che riguarda un'applicazione che oramai comincia a essere utilizzata anche per caricare i documenti, vale a dire l'applicazione IO. E attenzione, perché già oltre 10 milioni hanno caricato anche la patente di guida nell'app, a testimoniare ormai il successo dell'iniziativa IT Wallet. C'è attenzione però chi non riesce ad aggiungere il documento all'applicazione a causa del suo nome o cognome, e a denunciarlo apertamente è stata per prima Maria Elisabeth Reder del Team K, movimento politico attivo nella provincia di Bolzano, con un'interrogazione in consiglio. Sentite che cosa succede. Il motivo è da ricercare nella presenza di una dieresi, appunto, nel nome o nel cognome. La procedura si interrompe e mostra un messaggio di errore, problema anagrafe, impedendo di andare avanti. Ecco, su questo tema ci sono comunque da tempo delle discussioni sul forum dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È arrivata poi la risposta del presidente della provincia. La questione oramai è nota e all'inizio dell'anno è già stata segnalata al Ministero dell'Interno. Ne ha corrente anche il ministro Matteo Piantedosi, si sta lavorando quindi per trovare una soluzione che sia efficace. Beh, non è comunque ancora dato sapere che in che modo, con quali tempistiche. La Reder parla di uno svantaggio concreto che penalizza di fatto chi non riesce a portare a termine il processo, un problema avvertito soprattutto nell'Alto Adige, dove proprio molti cognomi contengono le dieresi. Beh, è effettivamente così, considerando che i documenti digitali inseriti nell'applicazione hanno valore legale, ad esempio possono essere esibiti anche alle forze dell'ordine durante i controlli. Quindi la digitalizzazione non deve portare all'esclusione delle persone a causa del proprio nome. Le dieresi sono una parte diciamo naturale della lingua e dell'identità tedesca, e per questo, dice, mi aspetto dagli uffici statali competenti un rapido adeguamento tecnico affinché tutte le cittadine e i cittadini possano usufruire allo stesso modo dei servizi digitali.

immagini esistenti, accessibile tramite Meta AI e Instagram Stories negli Stati Uniti. Su Instagram addirittura era possibile menzionare gli account pubblici per poter generare immagini di intelligenza artificiale a partire dalle foto degli utenti. In pratica consentiva di creare deepfake delle persone. Ecco, quindi per bloccare l'uso dei contenuti pubblici si doveva disattivare le relative opzioni preposte e reel delle impostazioni. E quindi Meta ha aggiornato il proprio post che annunciava Muse Image per comunicare la rimozione delle funzionalità. Dice: all'inizio di questa settimana abbiamo annunciato che una delle modalità per generare immagini in Meta AI consisteva proprio nel menzionare con il simbolo at gli account Instagram pubblici che si desiderava citare. Il nostro intento era proprio quello di fornire uno strumento creativo utile di dare agli utenti il controllo sulla possibilità che i loro contenuti pubblici venissero citati in questo modo. Abbiamo però preso atto dei feedback che indicavano che questa funzionalità ha mancato l'obiettivo, quindi ora non è più disponibile. Ci siamo, amici, ancora insieme con Radio Web. Ebbene sì, parliamo anche di Polymarket. Dovete sapere che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbe aggiornato l'elenco dei siti di gioco non autorizzati in Italia. E tra le 293 new entry c'è anche il Polymarket, questa popolare piattaforma di prediction market americana che permetteva di piazzare delle scommesse su qualsiasi evento futuro. La decisione potrebbe avere delle conseguenze anche sulla sponsorizzazione della Lazio Calcio. L'azienda è stata fondata 6 anni fa da Shane Copeland, avrebbe ricevuto una sanzione anche dalla Commodity Future Trading Commission degli Stati Uniti perché Polymarket aveva violato la legge sullo scambio di derivati ed è rimasta inaccessibile fino a dicembre 2025, quando l'amministrazione Trump ha cambiato un po' le norme, perché Donald Trump Jr. è diventato consulente per questa azienda. Diversi paesi avrebbero bloccato l'accesso alla piattaforma in quanto non ha ottenuto la necessaria autorizzazione per operare come un vero e proprio sito di scommesse sportive e giochi d'azzardo. In Italia era stata inserita nella blacklist dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 22 ottobre 2025. Il TAR del Lazio avrebbe accolto il ricorso, quindi l'accesso al sito è stato ripristinato circa 2 mesi dopo. Non è però stata stabilita la natura giuridica della piattaforma e quindi Polymarket sostiene che si tratta di un mercato di previsione basato sullo scambio di quote tra utenti e non un sito di scommesse tradizionali. Quindi diciamo che l'Agenzia delle Dogane l'ha inserita ancora tra quelli che devono essere oscurati entro la fine di questo mese. Nei termini d'uso del servizio c'è scritto chiaramente che gli utenti italiani non possono usare la piattaforma e che è vietato aggirare le restrizioni con una VPN, ma questa sarà sicuramente la soluzione che sarà poi adottata dagli italiani per accedere al sito dopo il 27 di luglio. Staremo un po' a vedere. Tanta bella musica anche oggi all'interno di Radio Web. Voglio parlarvi a questo punto di una cosa, un nome soprattutto, che non so se ad alcuni di voi dirà qualcosa. Sì, Ion. Se vi dico così, niente, proprio è un progetto che forse non vedrà mai la luce, però chi lo sa, perché c'è un video che è stato messo in cantiere da Microsoft, comunque è anche di un progetto, un nome codice, dicevo, Ion, un sistema operativo dotato di intelligenza artificiale progettato mentre Copilot era insomma in fase di sviluppo e voleva proprio mettere Copilot al centro di tutto, facendo leva su Edge come motore per la gestione di un'interfaccia e di funzionalità. Ed è un filmato anche vecchio perché risale al 2024, ci sono però tutti gli elementi per affermare che l'idea insomma ci sia stata, ma che è stata accantonata. E alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici a partire dalla durata della batteria magari di un laptop. Era una clip che girava su BetaWiki, appunto su Discord. La redazione del sito Windows Central ha confermato comunque che era autentica e in poco più di 3 minuti il video mostrava questo desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore e un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Quindi premendolo compare un campo di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo un URL si inizia la navigazione, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre un'altra conversazione con il chatbot. Vuoi che insomma non avevano pensato magari di fare questa cosa e l'hanno messa in cantiere e ce l'hanno lì pronta magari per una prossima evoluzione o se vogliamo rivoluzione? Ebbene sì, amici, dobbiamo dire che il tempo quest'oggi è letteralmente volato. In questo venerdì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Maurizio Rossi, che ha condotto la puntata, io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato.

0: E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Mi raccomando, continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 24 luglio si festeggia Santa Cristina. Il proverbio del giorno è: per Santa Cristina la sementa della saggina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, sarete attratti da persone che vengono da amicizie diverse da quelle frequentate finora. Diffidatene però se dovessero essere sfuggenti. È arrivato il momento di fare una sana autocritica verso certi vostri atteggiamenti scorretti e indelicati.
2: Toro, con lo stile Luna in Scorpione di oggi, l'ideale per voi sarebbe saltare sul primo aereo in partenza per le isole del Pacifico. Pazientate un po', ma non dovete temere più di tanto, perché l'umore migliorerà con il passare delle ore e dei minuti.
1: Gemelli, datevi da fare per affrontare prontamente tutti quei problemi che vi verranno incontro, prima che diventino dei fastidiosi grattacapi. Abbiate più cura della qualità dei vostri rapporti, trasformando eventuali contrasti in rinnovata complicità.
2: Cancro, quando verrà il momento di prendere decisioni anche importanti, non sarete titubanti. Grazie al sostegno di Marte, vi troverete a farlo con ardimento. Dimostrerete le giuste capacità per farvi riconoscere garanti di un lavoro delicato e necessario.
1: Leone, il desiderio di realizzare le vostre idee saltando il confronto con gli altri andrà tenuto sotto controllo, altrimenti potrebbe crearvi dei grattacapi. Potreste ritrovarvi, prima che ve ne rendiate conto, a battibeccare per rimedicazioni future fuori luogo.
2: Vergine, una persona cara che da un po' non si faceva vedere si riavvicinerà se ammetterete la superficialità con cui l'avete trattata negli ultimi tempi. Fate in modo che i rapporti con gli amici acquistino spessore e profondità. Siate più autentici.
1: Bilancia, con Mercurio, Giove e amici rivoluzionerete finalmente la routine che purtroppo tende a spegnere l'invertiva e a incupire lo stato d'animo. Individuerete in voi stessi potenzialità e valori da coltivare per apportare più qualità nella vostra vita.
2: Scorpione, non state sempre lì a rimuginare, sarà meglio esercitare un po' di autocontrollo e concentrarvi su altre cose più leggere e distensive. Fate in modo che la vostra mente non si fermi sempre sullo stesso punto, come fosse un disco rotto.
1: Sagittario, osservando le cose in modo distaccato, dando prova di elasticità mentale e capacità organizzativa, ristabilirete l'intesa tra le mura domestiche. Riuscirete a dare il giusto valore a ricordi poco piacevoli che da qualche tempo vi ronzano per la testa.
2: Capricorno, spesso vi agitate per chissà cosa, ma fermandovi potreste accorgervi che la vita vi sta dando ora tutto quello di cui sentite la necessità. Abbandonatevi liberamente all'espressione piena del vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
1: Acquario, state partendo per le vacanze con gli amici? Scegliete allora quelli affidabili e coscienziosi, altrimenti non pensateci su due volte. Cambiate programma, ritagliatevi anche uno spazio silenzioso tutto vostro per rilassarvi e riflettere con tranquillità.
2: Pesci, la luna si inchina a Nettuno grazie ad una buona sintonia con l'ambiente e con voi stessi. La giornata scorrerà senza affanno e in leggerezza. Lasciatevi guidare dall'intuito che vi farà leggere nel cuore altrui come in un libro aperto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: nuova stretta sulla giustizia minorile. Dai 14 ai 18 anni i ragazzi saranno considerati imputabili, salvo incapacità accertata. Sul caso Fakir, un video della bodycam mostra il contatto con un altro uomo prima dell'intervento della polizia. A Catanzaro un bambino di 18 mesi muore e altri 4 vengono ricoverati. Si indaga su un possibile batterio. D'agosto nuove regole per la sicurezza delle piscine. Trump prepara raid ancora più massicci contro l'Iran. Mentre la crisi si estende al Mar Rosso, in Cina sale a 11 il bilancio nella frana con 50 dispersi. Nello sport il Beşiktaş offre a Vlahović 13 milioni e mezzo a stagione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova stretta sulla giustizia minorile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
2: Un video dalla bodycam di uno dei poliziotti coinvolti nel fermo di Abderrahim Fakir mostra un momento di contatto tra l'uomo e un altro cittadino. Nelle immagini trasmesse dal TG1 si vedono gli agenti intervenire su entrambi dopo che Fakir si sarebbe scagliato anche contro un'automobile. Secondo i legali dei poliziotti, quel contatto avrebbe reso necessario l'intervento e le successive manovre di contenimento. Emerge inoltre che gli agenti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dal 118 era stato comunicato che non fosse disponibile. L'automedica arrivò soltanto in un secondo momento. Dal Marocco la moglie della vittima continua a chiedere giustizia. A Cosenza intanto un giovane di 25 anni ai domicili è morto dopo essersi gettato dal balcone durante una perquisizione. La madre accusa i carabinieri di averlo tormentato.
1: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. 3 dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
2: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le numerose tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con un consenso bipartisan un emendamento al decreto sport. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, compresi bocchettoni e griglie di fondo, dovranno rispettare standard capaci di impedire il cosiddetto effetto ventosa. Impianti che non si adegueranno saranno chiusi. Previsto anche un fondo da 4 milioni e 700 mila euro per finanziare gli interventi necessari. I dati restano drammatici. Negli ultimi 2 anni sono state 37 le persone morte nelle piscine italiane. Le nuove regole entreranno in vigore da agosto.
1: Andiamo all'estero. La guerra nel Golfo si estende anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi e i yemeniti, alleati dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite. Il prezzo del petrolio è superato i $100 al barile, mentre le borse hanno registrato nuovi ribassi. Donald Trump minaccia gravi conseguenze militari contro Teheran e contro gli Houthi e afferma di essere vicino alla decisione su un attacco ancora più massiccio all'Iran. Per la 13ª notte consecutiva sono partiti i raid americani, la difesa aerea è entrata in azione a Teheran e 9 esplosioni sono state segnalate nelle città meridionali. Il ministro della difesa Guido Crosetto auspica che il conflitto non si allarghi ulteriormente. L'Unione Europea ha intanto raggiunto un'intesa su nuove sanzioni contro Mosca, congelato per un anno il tetto al prezzo del petrolio russo, con una perdita stimata per il Cremlino di 3 miliardi e mezzo di euro.
2: Sale a 11 il numero delle vittime della frana che ha colpito il distretto di Pengshui nella Cina sud-occidentale. 50 persone risultano ancora disperse e 10 sono rimaste ferite. La frana provocata dalle forti piogge ha travolto più di 10 edifici residenziali lungo il fiume Wujiang. Le apparecchiature utilizzate per individuare eventuali segni vitali non hanno finora rilevato superstiti. Le operazioni sono rese difficili dalla grande quantità di materiale dalla presenza presenza di massi e dall'instabilità del terreno. Le squadre di soccorso stanno utilizzando mezzi pesanti, droni, scavi progressivi ed esplosioni controllate per ridurre il rischio di nuovi cedimenti.
1: Chiudiamo con lo sport di calcio. Il Beşiktaş presenta la prima vera offerta per Dusan Vlahovic e il club turco sarebbe pronto a proporre all'attaccante serbo un contratto di 3 anni da 13 milioni e mezzo di euro a stagione. Alla cifra dovrebbero aggiungersi le commissioni per gli agenti e un consistente premio alla firma, stimato intorno ai 30 milioni. Nella fine settimana Darko Ristić, procuratore del calciatore, potrebbe volare a Istanbul per discutere i dettagli dell'operazione. La decisione finale spetterà poi a Vlahovic, chiamato a scegliere tra il trasferimento in Turchia e l'attesa di altre offerte negli ultimi giorni di mercato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:07.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia-Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sul resto delle regioni centrali sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e i settori nord-orientali della Sicilia. Su Molise e Puglia i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, un generale miglioramento atteso dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento sulla pianura padana e lungo il versante adriatico di Veneto, Emilia Romagna e Marche, mentre diminuiranno sul Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia e sulle due isole maggiori. Le massime aumenteranno leggermente lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ma saranno in diminuzione su tutte le regioni del centro e del sud peninsulare, oltre che su Sardegna e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali e meridionali e sulla Sicilia, mentre altrove resteranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l'Adriatico centrale, il meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 24 luglio si festeggia Santa Cristina. Il proverbio del giorno è: per Santa Cristina la sementa della saggina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, sarete attratti da persone che vengono da amicizie diverse da quelle frequentate finora. Diffidatene però se dovessero essere sfuggenti. È arrivato il momento di fare una sana autocritica verso certi vostri atteggiamenti scorretti e indelicati.
2: Toro, con lo stile Luna in Scorpione di oggi, l'ideale per voi sarebbe saltare sul primo aereo in partenza per le isole del Pacifico. Pazientate un po', ma non dovete temere più di tanto, perché l'umore migliorerà con il passare delle ore e dei minuti.
1: Gemelli, datevi da fare per affrontare prontamente tutti quei problemi che vi verranno incontro, prima che diventino dei fastidiosi grattacapi. Abbiate più cura della qualità dei vostri rapporti, trasformando eventuali contrasti in rinnovata complicità.
2: Cancro, quando verrà il momento di prendere decisioni anche importanti, non sarete titubanti. Grazie al sostegno di Marte, vi troverete a farlo con ardimento. Dimostrerete le giuste capacità per farvi riconoscere garanti di un lavoro delicato e necessario.
1: Leone, il desiderio di realizzare le vostre idee saltando il confronto con gli altri andrà tenuto sotto controllo, altrimenti potrebbe crearvi dei grattacapi. Potreste ritrovarvi, prima che ve ne rendiate conto, a battibeccare per rimedicazioni future fuori luogo.
2: Vergine, una persona cara che da un po' non si faceva vedere si riavvicinerà se ammetterete la superficialità con cui l'avete trattata negli ultimi tempi. Fate in modo che i rapporti con gli amici acquistino spessore e profondità. Siate più autentici.
1: Bilancia, con Mercurio, Giove e amici rivoluzionerete finalmente la routine che purtroppo tende a spegnere l'invertiva e a incupire lo stato d'animo. Individuerete in voi stessi potenzialità e valori da coltivare per apportare più qualità nella vostra vita.
2: Scorpione, non state sempre lì a rimuginare, sarà meglio esercitare un po' di autocontrollo e concentrarvi su altre cose più leggere e distensive. Fate in modo che la vostra mente non si fermi sempre sullo stesso punto, come fosse un disco rotto.
1: Sagittario, osservando le cose in modo distaccato, dando prova di elasticità mentale e capacità organizzativa, ristabilirete l'intesa tra le mura domestiche. Riuscirete a dare il giusto valore a ricordi poco piacevoli che da qualche tempo vi ronzano per la testa.
2: Capricorno, spesso vi agitate per chissà cosa, ma fermandovi potreste accorgervi che la vita vi sta dando ora tutto quello di cui sentite la necessità. Abbandonatevi liberamente all'espressione piena del vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
1: Acquario, state partendo per le vacanze con gli amici? Scegliete allora quelli affidabili e coscienziosi, altrimenti non pensateci su due volte. Cambiate programma, ritagliatevi anche uno spazio silenzioso tutto vostro per rilassarvi e riflettere con tranquillità.
2: Pesci, la luna si inchina a Nettuno grazie ad una buona sintonia con l'ambiente e con voi stessi. La giornata scorrerà senza affanno e in leggerezza. Lasciatevi guidare dall'intuito che vi farà leggere nel cuore altrui come in un libro aperto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Il Consiglio dei Ministri approva la norma antimaranza, prevede tra l'altro l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. La morte di un bambino in una piscina alle porte di Roma, nuovi sviluppi nelle indagini. Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppitto. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma antimaranza. Prevede tra l'altro l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, dice Giorgia Meloni sui social. Il governo aggiunge ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. La novità principale del provvedimento proposto da Giorgia Meloni e dal ministro della giustizia Carlo Nordio riguarda i giovani che hanno compiuto 14 anni ma non hanno ancora raggiunto la maggiore età. La loro capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata preventivamente in ogni singolo caso, ma verrà considerata esistente fino a quando non emergeranno elementi che dimostrino il contrario. Dall'estero prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco immediato dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. Di nuovo in Italia con la cronaca, la morte di un bambino in una piscina alle porte di Roma, nuovi sviluppi nelle indagini, il servizio della redazione.
2: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
1: Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane è deceduta nella notte, ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Lo sport e il calcio, si allunga l'attesa per il nome del nuovo CT della Nazionale mentre spuntano nuovi retroscena. Il servizio della redazione.
3: Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della Nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo.
1: A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Quella di oggi, l'ultima giornata della campagna abbonamenti in casa Juve, ultime chance per potersi assicurarsi un posto per le partite interne dei ragazzi di Luciano Spalletti nel campionato 2026-2027. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra, il difensore biancoceleste dopo aver sostenuto i test fisici nella mattinata di ieri, nella seduta pomeridiana di allenamento nel centro sportivo biancoceleste è sceso in campo insieme al resto del gruppo agli ordini di mister Gattuso. Dopo una prima parte con la squadra, il difensore si è dedicato ad un programma di corsa per riprendere il ritmo dopo il periodo di vacanza prolungato. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per traffico intenso sulla 30 Caserta Salerno tra il bivio per la 16 Napoli Canosa e Palma Campania verso Salerno. Intenso il traffico sul tratto della 1 Roma-Napoli con code tra Casoria e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. Code per traffico anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Incolonnamenti anche sulla statale 162 DIR del centro direzionale tra Poggio Reale e l'uscita per la tangenziale di Napoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Fratte e l'uscita per la Napoli-Salerno. Code anche sulla A3 tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Previsto in questo fine settimana un aumento dei flussi di traffico sia per le partenze e per le vacanze che per gli spostamenti del fine settimana. Ad agevolare gli spostamenti ci sarà già oggi il fermo dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22. Nuovo stop domani, sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e di nuovo domenica dalle 7 alle 22, salvo come sempre i casi autorizzati dalla legge. È in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. L'agitazione, scattata alle 21 di ieri sera, terminerà alle 21 di questa sera. Per i treni regionali, terminata alle 9 la prima delle due fasce di garanzia, la prossima sarà dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia-Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sul resto delle regioni centrali sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno campagne.

0: meridionale, lo Ionio e lo stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 24 luglio si festeggia Santa Cristina. Il proverbio del giorno è: per Santa Cristina la sementa della saggina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, sarete attratti da persone che vengono da amicizie diverse da quelle frequentate finora. Diffidatene però se dovessero essere sfuggenti. È arrivato il momento di fare una sana autocritica verso certi vostri atteggiamenti scorretti e indelicati.
2: Toro, con lo stile Luna in Scorpione di oggi, l'ideale per voi sarebbe saltare sul primo aereo in partenza per le isole del Pacifico. Pazientate un po', ma non dovete temere più di tanto, perché l'umore migliorerà con il passare delle ore e dei minuti.
3: Gemelli, datevi da fare per affrontare prontamente tutti quei problemi che vi verranno incontro, prima che diventino dei fastidiosi grattacapi. Abbiate più cura della qualità dei vostri rapporti, trasformando eventuali contrasti in rinnovata complicità.
2: Cancro, quando verrà il momento di prendere decisioni anche importanti, non sarete titubanti. Grazie al sostegno di Marte, vi troverete a farlo con ardimento. Dimostrerete le giuste capacità per farvi riconoscere garanti di un lavoro delicato e necessario.
3: Leone, il desiderio di realizzare le vostre idee saltando il confronto con gli altri andrà tenuto sotto controllo, altrimenti potrebbe crearvi dei grattacapi. Potreste ritrovarvi, prima che ve ne rendiate conto, a battibeccare per rimedicazioni future fuori luogo.
2: Vergine, una persona cara che da un po' non si faceva vedere si riavvicinerà se ammetterete la superficialità con cui l'avete trattata negli ultimi tempi. Fate in modo che i rapporti con gli amici acquistino spessore e profondità. Siate più autentici.
3: Bilancia, con Mercurio, Giove e amici rivoluzionerete finalmente la routine che purtroppo tende a spegnere l'invettiva e a incupire lo stato d'animo. Individuerete in voi stessi potenzialità e valori da coltivare per apportare più qualità nella vostra vita.
2: Scorpione, non state sempre lì a rimuginare, sarà meglio esercitare un po' di autocontrollo e concentrarvi su altre cose più leggere e distensive. Fate in modo che la vostra mente non si fermi sempre sullo stesso punto, come fosse un disco rotto.
3: Sagittario, osservando le cose in modo distaccato, dando prova di elasticità mentale e capacità organizzativa, ristabilirete l'intesa tra le mura domestiche. Riuscirete a dare giusto valore a ricordi poco piacevoli che da qualche tempo vi ronzano per la testa.
2: Capricorno, spesso vi agitate per chissà cosa, ma fermandovi potreste accorgervi che la vita vi sta dando ora tutto quello di cui sentite la necessità. Abbandonatevi liberamente all'espressione piena del vostro slancio vitale, senza farvi tante domande.
3: Acquario, state partendo per le vacanze con gli amici? Scegliete allora quelli affidabili e coscienziosi, altrimenti non pensateci su due volte. Cambiate programma, ritagliatevi anche uno spazio silenzioso tutto vostro per rilassarvi e riflettere con tranquillità.
2: Pesci, la luna si inchina a Nettuno grazie ad una buona sintonia con l'ambiente e con voi stessi. La giornata scorrerà senza affanno e in leggerezza. Lasciatevi guidare dall'intuito che vi farà leggere nel cuore altrui come in un libro aperto.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Hey, listen up y'all, this room's a mama. Hit it.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: forze americane hanno avviato oggi alle 18.45 di Washington, mezzanotte 45 in Italia, un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Sale 11 il numero delle vittime della frana che ha colpito il distretto di Bengshui nella Cina sud-occidentale. Nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera dalla norma antimaranza. Sarebbe stato strozzato o strangolato Luigi Luca Esposito, il 53enne giornalista ritrovato cadavere in terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno, nella mattinata di domenica scorsa, 19 luglio, e poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, la guerra nel Golfo. Le forze americane hanno avviato oggi alle 18.45 di Washington, mezzanotte 45 ora italiana, un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce il comando militare centrale delle forze americane in un post su X. Si tratta, si legge ancora, della 13ª notte consecutiva di raid finalizzati a chiamare l'Iran alle proprie responsabilità, ridurre le minacce del corpo delle guardie della rivoluzione islamica al traffico marittimo commerciale. Gli attacchi sono terminati dopo le 3 del mattino, ora italiana. L'agenzia di stampa iraniana MER, ma anche altre fonti iraniane, hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. Restiamo all'estero. Sale a 11 il numero delle vittime della frana che ha colpito il distretto di Bengshui nella Cina sud-occidentale. Il servizio della redazione.
2: 50 persone risultano ancora disperse e 10 sono rimaste ferite. La frana provocata dalle forti piogge ha travolto più di 10 edifici residenziali lungo il fiume Wujiang. Le apparecchiature utilizzate per individuare eventuali segni vitali non hanno finora rilevato superstiti. Le operazioni sono rese difficili dalla grande quantità di materiale, dalla presenza di massi e dall'instabilità del terreno. Le squadre di soccorso stanno utilizzando mezzi pesanti, droni, scavi progressivi ed esplosioni controllate per ridurre il rischio di nuovi cedimenti.
0: In Italia adesso nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alla norma antimaranza. Il servizio.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
0: Sarebbe stato strozzato o strangolato Luigi Luca Esposito, il 53enne giornalista ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno, nella mattinata di domenica scorsa, 19 luglio. La causa della morte, secondo quanto emerso dall'autopsia, è asfissia meccanica violenta. L'autopsia, tuttavia, durata oltre 3 ore, non è stata capace di delineare del tutto il quadro del decesso, disposto pertanto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro in particolare se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte. Sul corpo sono state riscontrate numerose fratture, soprattutto nella zona delle costole, ma anche qui saranno necessarie ulteriori verifiche, in quanto la natura di queste fratture è in fase di accertamento. Lo sport, il calciomercato. Mentre prosegue il pre-ritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. Nelle ultime ore i riflettori sono accesi su Federico Gatti, in uscita dalla Juventus. Sul difensore penderebbe tuttavia la scomunica dei tifosi, espressa via social. Non gli perdonano il destro sperato a Kvaratskhelia in Juventus-Napoli nell'aprile 2023. Nel ritiro di Di Maro ha parlato il DS Man. Su Lukaku faremo delle valutazioni quando arriverà. Anghissa non è in uscita e De Bruyne non deve prendere alcuna decisione a un contratto. Canoa. Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 maschile mondiale di canoa slalom in corso a Oklahoma City negli Stati Uniti, nel canale che tra 2 anni ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028. L'olimpionico di Parigi 2024 è salito di nuovo sul podio individuale nella rassegna ridata dopo l'argento vinto nel 2022 ad Augsburg. De Gennaro ha chiuso con il tempo di 85-27 dopo una prova senza penalità, 1-62 dal ceco Jakub Bob Creici che sale sul gradino più alto del podio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Lussemburgo. L'economia Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% annuo su anno. Il caso Fakir, nuove immagini sembrano alleggerire la posizione degli agenti di polizia in Calabria. Si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. E poi lo sport tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza incendi in Europa, centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferret si trova sulla costa atlantica francese ad ovest di Bordeaux. Nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo. Due magazzini della società russa di commercio elettronico Wildberries sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Secondo il canale Telegram Astra, nel corso della mattinata sarebbero stati colpiti complessivamente due depositi dell'azienda, uno a San Pietroburgo e l'altro nella regione di Leningrado. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. L'economia Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% anno su anno. Nel secondo trimestre del 2026 l'utile è di 594 milioni di euro, con una crescita del 3,8% anno su anno. Ricade in crescita al risultato record di 6,8 miliardi nel semestre, registrando un più 5,9% anno su anno, mentre nel secondo trimestre più 3,9% pari al 3,4 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted è invece pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 7%. Il caso Fakir, nuove immagini sembrano alleggerire la posizione degli agenti di polizia. Il servizio della redazione.
2: Un video dalla bodycam di uno dei poliziotti coinvolti nel fermo di Abderrahim Fakir mostra un momento di contatto tra l'uomo e un altro cittadino. Nelle immagini trasmesse dal TG1 si vedono gli agenti intervenire su entrambi dopo che Fakir si sarebbe scagliato anche contro un'automobile. Secondo i legali dei poliziotti, quel contatto avrebbe reso necessario l'intervento e le successive manovre di contenimento. Emerge inoltre che gli agenti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dal 118 era stato comunicato che non fosse disponibile. L'automedica arriva soltanto in un secondo momento. Dal Marocco la moglie della vittima continua a chiedere giustizia. A Cosenza intanto un giovane di 25 anni ai domiciliari è morto dopo essersi gettato dal balcone durante una perquisizione. La madre accusa i carabinieri di averlo tormentato.
1: L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Il servizio della redazione.
3: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. 3 dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
1: Lo sport, il ciclismo. Ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del trittico alpino, mentre dietro un Tadej Pogacar pressoché privo di compagni, gli altri uomini di classifica si prendevano un giorno di riposo. Carapaz si è aggiudicato la 18ª frazione. Adesso avrà da difendere anche il 10° posto della classifica generale, conquistato grazie ai 4 minuti e 35 secondi guadagnati sul gruppo con tutti i big al risparmio in vista delle prossime 2 terribili frazioni. Già oggi ad attenderli ci sono i 21 tornanti dell'Alpe d'Huez. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia-Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sul resto delle regioni centrali sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e i settori nord-orientali della Sicilia. Su Molise e Puglia i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, un generale miglioramento è atteso dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento sulla pianura padana e lungo il versante adriatico di Veneto, Emilia Romagna e Marche, mentre diminuiranno sul Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia e sulle due isole maggiori. Le massime aumenteranno leggermente lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ma saranno in diminuzione su tutte le regioni del centro e del sud peninsulare, oltre che su Sardegna e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali e meridionali sulla Sicilia, mentre altrove resteranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l'Adriatico centrale, il meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana. A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione, quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Il calciomercato, mentre prosegue il preritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra. Il ciclismo, ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del trittico alpino. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato in mattinata ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Da quanto si apprende, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia. Intanto spuntano nuovi retroscena. Il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032.
1: A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Quella di oggi è l'ultima giornata della campagna abbonamenti in casa Juve, ultime chance per poter assicurarsi un posto per le partite interne dei ragazzi di Luciano Spalletti nel campionato 2026-2027. Il calciomercato, mentre prosegue il pre-ritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su Federico Gatti in uscita dalla Juventus. Sul difensore penderebbe tuttavia la scomunica dei tifosi espressa via social: non gli perdonano il destro sferrato a Kvaratskhelia in Juventus-Napoli nell'aprile 2023. Nel ritiro di Di Maro ha parlato il DS Man: su Lukaku faremo delle valutazioni quando arriverà. Anghissano è in uscita e De Bruyne non deve prendere alcuna decisione a un contratto. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra, il difensore biancoceleste, dopo aver sostenuto i test fisici in mattinata nella seduta pomeridiana di allenamento di ieri nel centro sportivo biancoceleste, è sceso in campo insieme al resto del gruppo agli ordini di mister Gattuso. Dopo una prima parte con la squadra, il difensore si è dedicato ad un programma di corsa per riprendere il ritmo dopo il periodo di vacanza prolungato. Il ciclismo: ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del Trittico Alpino. Mentre dietro un Tadej Pogacar pressoché privo di compagni e gli altri uomini di classifica si prendevano un giorno di riposo, Carapaz si è aggiudicato la 18ª frazione. Adesso avrà da difendere anche il 10° posto della classifica generale, conquistato grazie ai 4 minuti e 35 secondi guadagnati sul gruppo con tutti i big, al risparmio in vista delle prossime 2 terribili frazioni. Già oggi ad attenderli ci sono i 21 tornanti della Tuez. Volley: sorpresa Cina nell'ultimo quarto di finale della Volleyball Nations League femminile. A Macao le asiatiche eliminano vincendo 3-2 gli Stati Uniti, che avevano chiuso al primo posto la fase del campionato del torneo, e affronteranno in semifinale la Turchia, che ha sconfitto il Canada 3-1. Nell'altra semifinale le azzurre di Velasco troveranno domani il Brasile alle 13:30 ora italiana. Canoa: Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 maschile ai mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City negli Stati Uniti. Nel canale che tra 2 anni ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028, l'olimpionico di Parigi 2024 è salito di nuovo sul podio individuale nella rassegna ridata dopo l'argento vinto nel 2022 ad Augsburg. De Gennaro ha chiuso con il tempo di 85,27 dopo una prova senza penalità 1,62 dal ceco Jakub Krejci, che sale sul gradino più alto del podio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:01.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana. A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione, quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Il calciomercato, mentre prosegue il pre-ritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra. Il ciclismo, ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del trittico alpino. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato in mattinata ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Da quanto si apprende, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia. Intanto spuntano nuovi retroscena. Il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032.
1: A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Quella di oggi è l'ultima giornata della campagna abbonamenti in casa Juve, ultime chance per poter assicurarsi un posto per le partite interne dei ragazzi di Luciano Spalletti nel campionato 2026-2027. Il calciomercato, mentre prosegue il pre-ritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su Federico Gatti in uscita dalla Juventus. Sul difensore penderebbe tuttavia la scomunica dei tifosi espressa via social. Non gli perdonano il destro sferrato a Kvaratskhelia in Juventus-Napoli nell'aprile 2023. Nel ritiro di Di Maro ha parlato il DS Man. Su Lukaku faremo delle valutazioni quando arriverà. Anghissano in uscita e De Bruyne non deve prendere alcuna decisione a un contratto. In casa Lazio intanto adesso Romagnoli rientra in squadra, il difensore biancoceleste, dopo aver sostenuto i test fisici in mattinata nella seduta pomeridiana di allenamento di ieri nel centro sportivo biancoceleste, è sceso in campo insieme al resto del gruppo agli ordini di mister Gattuso. Dopo una prima parte con la squadra, il difensore si è dedicato ad un programma di corsa per riprendere il ritmo dopo il periodo di vacanza prolungato. Il ciclismo, ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del Trittico Alpino, mentre dietro un Tadej Pogacar pressoché privo di compagni e gli altri uomini di classifica si prendevano un giorno di riposo, Carapaz si è aggiudicato la 18ª frazione. Adesso avrà da difendere anche il 10° posto della classifica generale, conquistato grazie ai 4 minuti e 35 secondi guadagnati sul gruppo con tutti i big, al risparmio in vista delle prossime 2 terribili frazioni. Già oggi ad attenderli ci sono i 21 tornanti della Pluets. Volley, sorpresa Cina nell'ultimo quarto di finale della Volleyball Nations League femminile. A Macao le asiatiche eliminano vincendo 3-2 gli Stati Uniti, che avevano chiuso al primo posto la fase del campionato del torneo, e affronteranno in semifinale la Turchia, che ha sconfitto il Canada 3-1. Nell'altra semifinale le azzurre di Velasco troveranno domani il Brasile alle 13:30 ora italiana. Canoa, Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 maschile ai mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City negli Stati Uniti. Nel canale che tra 2 anni ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028, l'olimpionico di Parigi 2024 è salito di nuovo sul podio individuale nella rassegna ridata dopo l'argento vinto nel 2022 ad Augsburg. De Gennaro ha chiuso con il tempo di 85,27 dopo una prova senza penalità 1,62 dal ceco Jakub Krejci, che sale sul gradino più alto del podio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E anche per questo venerdì, amici, noi ci siamo. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire con la nostra trasmissione, come sempre dedicata al mondo della tecnologia che sta rapidamente cambiando, e questi cambiamenti noi ve li vogliamo portare a conoscenza. Beh, ci sono anche oggi notizie interessanti, perché vogliamo chiudere davvero alla grande questa settimana. Bene amici, noi entriamo subito nel vivo della trasmissione, anche perché c'è questa notizia che riguarda un'applicazione che oramai comincia a essere utilizzata anche per caricare i documenti, vale a dire l'applicazione IO. E attenzione, perché già oltre 10 milioni hanno caricato anche la patente di guida nell'app, a testimoniare oramai il successo dell'iniziativa IT Wallet. C'è attenzione però chi non riesce ad aggiungere il documento all'applicazione a causa del suo nome o cognome, e a denunciarlo apertamente è stata per prima Maria Elisabeth Reder del Team K, movimento politico attivo nella provincia di Bolzano, con un'interrogazione in consiglio. Sentite che cosa succede. Il motivo è da ricercare nella presenza di una dieresi, appunto, nel nome o nel cognome. La procedura si interrompe e mostra un messaggio di errore, problema anagrafe, impedendo di andare avanti. Ecco, su questo tema ci sono comunque da tempo delle discussioni sul forum dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È arrivata poi la risposta del presidente della provincia. La questione oramai è nota e all'inizio dell'anno è già stata segnalata al Ministero dell'Interno. Ne ha corrente anche il ministro Matteo Piantedosi, si sta lavorando quindi per trovare una soluzione che sia efficace. Beh, non è comunque ancora dato sapere che in che modo, con quali tempistiche. La Reder parla di uno svantaggio concreto che penalizza di fatto chi non riesce a portare a termine il processo, un problema avvertito soprattutto nell'Alto Adige, dove proprio molti cognomi contengono le dieresi. Beh, è effettivamente così, considerando che i documenti digitali inseriti nell'applicazione hanno valore legale, ad esempio possono essere esibiti anche alle forze dell'ordine durante i controlli. Quindi la digitalizzazione non deve portare all'esclusione delle persone a causa del proprio nome. Le dieresi sono una parte diciamo naturale della lingua e dell'identità tedesca, e per questo, dice, mi aspetto dagli uffici statali competenti un rapido adeguamento tecnico affinché tutte le cittadine e i cittadini possano usufruire allo stesso modo dei servizi digitali. Continuiamo in questa puntata, amici. Questa volta siamo negli Stati Uniti. È una cosa incredibile quello che stava succedendo con Meta, che ha deciso di rimuovere le funzionalità che permettevano di generare delle immagini con AI, appunto Muse Image, utilizzando quelle degli account pubblici su Instagram. Erano arrivate veramente le proteste anche dagli attori di Hollywood, come è avvenuto un po' per il lancio di Sora 2 da parte di OpenAI. Poi fortunatamente lo sviluppo è stato interrotto perché era un delirio, una giungla. Muse Image era il modello text to image di Meta, che consente di generare immagini a partire da una descrizione testuale o di modificare immagini esistenti, accessibile tramite Meta AI e Instagram Stories negli Stati Uniti. Su Instagram addirittura era possibile menzionare gli account pubblici per poter generare immagini di intelligenza artificiale a partire dalle foto degli utenti. In pratica consentiva di creare deepfake delle persone. Ecco, quindi per bloccare l'uso dei contenuti pubblici si doveva disattivare le relative opzioni preposte e reel delle impostazioni, e quindi Meta ha aggiornato il proprio post che annunciava Muse Image per comunicare la rimozione delle funzionalità. Dice: all'inizio di questa settimana abbiamo annunciato che una delle modalità per generare immagini in Meta AI consisteva proprio nel menzionare con il simbolo at gli account Instagram pubblici che si desiderava citare. Il nostro intento era proprio quello di fornire uno strumento creativo utile di dare agli utenti il controllo sulla possibilità che i loro contenuti pubblici venissero citati in questo modo. Abbiamo però preso atto dei feedback che indicavano che questa funzionalità ha mancato l'obiettivo, quindi ora non è più disponibile. Ci siamo, amici, ancora insieme con Radio Web. Ebbene sì, parliamo anche di Polymarket. Dovete sapere che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbe aggiornato l'elenco dei siti di gioco non autorizzati in Italia, e tra le 293 new entry c'è anche il Polymarket, questa popolare piattaforma di prediction market americana che permetteva di piazzare delle scommesse su qualsiasi evento futuro. La decisione potrebbe avere delle conseguenze anche sulla sponsorizzazione della Lazio Calcio. L'azienda è stata fondata 6 anni fa da Shane Copeland, avrebbe ricevuto una sanzione anche dalla Commodity Future Trading Commission degli Stati Uniti perché Polymarket aveva violato la legge sullo scambio di derivati ed è rimasta inaccessibile fino a dicembre 2025, quando l'amministrazione Trump ha cambiato un po' le norme, perché Donald Trump Jr. è diventato consulente per questa azienda. Diversi paesi avrebbero bloccato l'accesso alla piattaforma in quanto non ha ottenuto la necessaria autorizzazione per operare come un vero e proprio sito di scommesse sportive e giochi d'azzardo. In Italia era stata inserita nella blacklist dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 22 ottobre 2025. Il TAR del Lazio avrebbe accolto il ricorso, quindi l'accesso al sito è stato ripristinato circa 2 mesi dopo. Non è però stata stabilita la natura giuridica della piattaforma, e quindi Polymarket sostiene che si tratta di un mercato di previsione basato sullo scambio di quote tra utenti e non un sito di scommesse tradizionali. Quindi diciamo che l'Agenzia delle Dogane l'ha inserita ancora diciamo tra quelli che devono essere oscurati entro la fine di questo mese. Nei termini d'uso del servizio c'è scritto chiaramente che gli utenti italiani non possono usare la piattaforma e che è vietato aggirare le restrizioni con una VPN, ma questa sarà sicuramente la soluzione che sarà poi adottata dagli italiani per accedere al sito dopo il 27 di luglio. Beh, staremo un po' a vedere. Tanta bella musica anche oggi all'interno di Radio Web. Voglio parlarvi a questo punto di una cosa, un nome soprattutto, che non so se ad alcuni di voi dirà qualcosa. Eh sì, Ion. Se vi dico così, niente, proprio è un progetto che forse non vedrà mai la luce, però chi lo sa, perché c'è un video che è stato messo in cantiere da Microsoft, comunque è anche di un progetto, un nome codice, dicevo, Ion, un sistema operativo dotato di intelligenza artificiale progettato mentre Copilot era, insomma, è in fase di sviluppo, e voleva proprio mettere Copilot al centro di tutto, facendo leva su Edge come motore per la gestione di un'interfaccia e di funzionalità. Ed è un filmato anche vecchio, perché risale al 2024, ci sono però tutti gli elementi per affermare che l'idea, insomma, ci sia stata, ma che è stata accantonata. E alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici, a partire dalla durata della batteria magari di un laptop. Era una clip che girava su BetaWiki, appunto su Discord. La redazione del sito Windows Central ha confermato comunque che era autentica, e in poco più di 3 minuti il video mostrava questo desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore e un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Quindi premendolo compare un campo di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo un URL si inizia la navigazione, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre un'altra conversazione con il chatbot. Vuoi che, insomma, non avevano pensato magari di fare questa cosa e l'hanno messa in cantiere e ce l'hanno lì pronta magari per una prossima evoluzione, o se vogliamo rivoluzione? Ebbene sì, amici, dobbiamo dire che il tempo quest'oggi è letteralmente volato. In questo venerdì siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web e Maurizio Rossi, che ha condotto la puntata. Io mi fermo, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Mi raccomando, continuate a seguirci, rimanete sempre con noi su questa radio.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo, attacco con droni a San Pietroburgo, l'emergenza incendi in Europa, centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale. L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Poi la cronaca e l'economia, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Intanto diverse esplosioni si sono sentite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Le esplosioni sono state udite dopo l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, avvistati anche dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto. Da quanto sono riprese le ostilità in Medio Oriente, droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Da una guerra all'altra, nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo. Due magazzini della società russa di commercio elettronico Wildberries sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Uno degli incendi è divampato alle porte di San Pietroburgo. La struttura serve l'area metropolitana della città. Secondo il canale Telegram Astra, nel corso della mattinata sarebbero stati colpiti complessivamente due depositi dell'azienda, uno anche nella regione di Leningrado. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. Emergenza incendi in Europa. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferret si trova sulla costa atlantica francese ad ovest di Bordeaux. Andiamo in Italia. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. In attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale, il provvedimento sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Il servizio della redazione.
2: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. Tre dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
1: Dopo l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il mondo del giornalismo campano accusa una nuova tragedia. È morto a Mercato San Severino il giornalista Carmine Pecoraro, classe 64, è precipitato dal secondo piano di un'abitazione morendo sul colpo. Su posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'episodio indagano i carabinieri. Una notizia di economia in chiusura: Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% sull'anno precedente. Nel secondo trimestre del 2026 l'utile è di 594 milioni di euro, con una crescita del 3,8% anno su anno. Ricavi in crescita al risultato record di 6,8 miliardi nel semestre, registrando un più 5,9% anno su anno, mentre nel secondo trimestre più 3,9% pari a 3,4 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted è invece pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 7%. Con questo per il momento è tutto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia-Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sul resto delle regioni centrali sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e i settori nord-orientali della Sicilia. Su Molise e Puglia i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, un generale miglioramento atteso dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento sulla pianura padana e lungo il versante adriatico di Veneto, Emilia Romagna e Marche, mentre diminuiranno sul Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia e sulle due isole maggiori. Le massime aumenteranno leggermente lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ma saranno in diminuzione su tutte le regioni del centro e del sud peninsulare, oltre che su Sardegna e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali e meridionali e sulla Sicilia, mentre altrove resteranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l'Adriatico centrale, il meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana. A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione, quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Il calciomercato, mentre prosegue il previtiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra. Il ciclismo, ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del trittico alpino. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato in mattinata ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Da quanto si apprende, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia. Intanto spuntano nuovi retroscena, il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032.
1: A poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti, la Juventus ha superato il dato della passata stagione quando le tessere stagionali staccate furono 19.200, conteggiando anche i posti premium. Quella di oggi è l'ultima giornata della campagna abbonamenti in casa Juve, ultime chance per poter assicurarsi un posto per le partite interne dei ragazzi di Luciano Spalletti nel campionato 2026-2027. Il calciomercato, mentre prosegue il pre-ritiro a Di Maro del Napoli, la società è al lavoro per rafforzare la squadra. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su Federico Gatti in uscita dalla Juventus. Sul difensore penderebbe tuttavia la scomunica dei tifosi espressa via social: non gli perdonano il destro sferrato a Kvaratskhelia in Juventus-Napoli nell'aprile 2023. Nel ritiro di Di Maro ha parlato il DS Man. Su Lukaku faremo delle valutazioni quando arriverà. Anghissano è in uscita e De Bruyne non deve prendere alcuna decisione a un contratto. In casa Lazio intanto Alessio Romagnoli rientra in squadra, il difensore biancoceleste, dopo aver sostenuto i test fisici in mattinata nella seduta pomeridiana di allenamento di ieri nel centro sportivo biancoceleste, è sceso in campo insieme al resto del gruppo agli ordini di mister Gattuso. Dopo una prima parte con la squadra, il difensore si è dedicato ad un programma di corsa per riprendere il ritmo dopo il periodo di vacanza prolungato. Il ciclismo: ieri è stato il giorno di Richard Carapaz al Tour de France nella prima tappa del Trittico Alpino. Mentre dietro un Tadej Pogacar pressoché privo di compagni e gli altri uomini di classifica si prendevano un giorno di riposo, Carapaz si è aggiudicato la 18ª frazione. Adesso avrà da difendere anche il 10° posto della classifica generale, conquistato grazie ai 4 minuti e 35 secondi guadagnati sul gruppo con tutti i bigard. Risparmio in vista delle prossime 2 terribili frazioni. Già oggi ad attenderli ci sono i 21 tornanti dell'Alpe-d'Huez. Volley: sorpresa Cina nell'ultimo quarto di finale della Volleyball Nations League femminile. A Macao le asiatiche eliminano vincendo 3-2 gli Stati Uniti, che avevano chiuso al primo posto la fase del campionato del torneo, e affronteranno in semifinale la Turchia, che ha sconfitto il Canada 3-1. Nell'altra semifinale le azzurre di Velasco troveranno domani il Brasile alle 13:30 ora italiana. Canoa: Giovanni De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 maschile ai mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City negli Stati Uniti. Nel canale che tra 2 anni ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028, l'olimpionico di Parigi 2024 è salito di nuovo sul podio individuale nella rassegna ridata dopo l'argento vinto nel 2022 ad Augsburg. De Gennaro ha chiuso con il tempo di 85,27 dopo una prova senza penalità 1,62 dal ceco Jakub Krejci, che sale sul gradino più alto del podio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia-Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sul resto delle regioni centrali sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e i settori nord-orientali della Sicilia. Su Molise e Puglia i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, un generale miglioramento è atteso dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento sulla pianura padana e lungo il versante adriatico di Veneto, Emilia Romagna e Marche, mentre diminuiranno sul Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia e sulle due isole maggiori. Le massime aumenteranno leggermente lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ma saranno in diminuzione su tutte le regioni del centro e del sud peninsulare, oltre che su Sardegna e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali e meridionali e sulla Sicilia, mentre altrove resteranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l'Adriatico centrale, il meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Oh,

Sono entrati in vigore nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran, nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alle norme anti-maranza. In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Poi la cronaca e l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono entrati in vigore nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe, arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10%, introdotte da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio, riguardano complessivamente 60 paesi e coprono il 99,4% del commercio statunitense, secondo una scheda informativa pubblicata dall'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediante dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. In Italia adesso nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alla norma antimaranza. Il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
1: In Calabria si indaga sulla tragedia avvenuta ieri in un asilo nido, forse provocata da un batterio killer. Il servizio della redazione.
2: Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 piccoli sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. Tutti frequentavano lo stesso asilo nido di Tropea. 3 dei bambini sono già stati dimessi. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'infezione provocata dal Clostridium difficile, un batterio generalmente diffuso in un ambiente ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica del bambino morto, mentre nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.
1: Dopo l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il mondo del giornalismo campano accusa una nuova tragedia. È morto a Mercato San Severino il giornalista Carmine Pecoraro, classe 64, è precipitato dal secondo piano di un'abitazione morendo sul colpo. Su posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'episodio indagano i carabinieri. Di economia in chiusura. Poste Italiane chiude il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% sull'anno precedente. Nel secondo trimestre del 2026 l'utile è di 594 milioni di euro, con una crescita del 3,8% anno su anno. Ricavi in crescita al risultato record di 6,8 miliardi nel semestre, registrando un più 5,9% anno su anno, mentre nel secondo trimestre più 3,9% pari a 3,4 miliardi di euro. Il risultato operativo adjusted è invece pari a 1,8 miliardi di euro, in crescita del 7%. Con questo per il momento è tutto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo, attacco con droni a San Pietroburgo, emergenza incendi in Europa, centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale. L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito, la giovane deceduta nella notte. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dai genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono, poi vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. Intanto diverse esplosioni si sono sentite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Le esplosioni sono state udite dopo l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, avvistati anche dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell'aeroporto. Da quanto sono riprese le ostilità in Medio Oriente, droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. Da una guerra all'altra, nuova profonda offensiva ucraina in territorio russo. Due magazzini della società russa di commercio elettronico Wildberries sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Uno degli incendi è divampato alle porte di San Pietroburgo. La struttura serve l'area metropolitana della città. Secondo il canale Telegram Astra, nel corso della mattinata sarebbero stati colpiti complessivamente due depositi dell'azienda, uno anche nella regione di Leningrado. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. L'emergenza incendi in Europa: centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferret si trova sulla costa atlantica francese, ad ovest di Bordeaux. Veniamo in Italia. L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane è deceduta nella notte. La 22enne, al primo anno di studi nella scuola, è caduta dalla finestra della sua camera situata in una delle tante palazzine della struttura che nel 2009 fu quartier generale delle operazioni post terremoto. Ancora da chiarire la dinamica. Nei giorni scorsi la ragazza aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, che equivale allo status di allievo finanziere maresciallo. A Milano un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace in via Ludovico Montegani, alla periferia della città. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni. Avrebbe avvicinato un bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L'anziano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro insieme al suo telefono cellulare per i successivi accertamenti investigativi. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria è stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale aggravata e denunciato in stato di libertà per porto di arma da taglio. Una notizia di sport: in chiusura e del calcio arrivano importanti novità dal ritiro dell'Inter. Yanis Massolin ieri non ha preso parte all'allenamento pomeridiano per un affaticamento muscolare. Il trequartista classe 2002 sarà valutato nella giornata di oggi dallo staff medico dei nerazzurri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio sulla 1 Roma-Napoli. A seguito di un incidente si sta in fila per circa 3 km in direzione di Napoli tra lo svincolo di Cassino e quello di Caglianello. A Napoli troviamo code sulla tangenziale direzione Pozzuoli tra la barriera di Napoli Est, Capodichino e Corso Malta. Lunghe code poi sono segnalate da Mercato San Severino sulla 30 fino a Salerno Fratte sulla 2 del Mediterraneo, direzione Reggio Calabria, a causa di un incidente. E poi ci sono altre code a seguire sulla 3 direzione Napoli tra Fratte e Salerno Centro. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, vi ricordo che è in corso lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. L'agitazione scattata alle 21 di ieri sera terminerà alle 21 di questa sera. Per i treni regionali è attesa la prossima fascia di garanzia, quella dalle 18 alle 21. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sul resto delle regioni centrali sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e i settori nord-orientali della Sicilia. Su Molise e Puglia i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, un generale miglioramento atteso dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento sulla pianura padana e lungo il versante adriatico di Veneto, Emilia Romagna e Marche, mentre diminuiranno sul Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Puglia e sulle due isole maggiori. Le massime aumenteranno leggermente lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ma saranno in diminuzione su tutte le regioni del centro e del sud peninsulare, oltre che su Sardegna e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali e meridionali e sulla Sicilia, mentre altrove resteranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l'Adriatico centrale, il meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran, nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alle norme anti-maranza, giallo all'Aquila dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito, la giovane deceduta nella notte, poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe, arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10%, introdotte da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio, riguardano complessivamente 60 paesi e coprono il 99,4% del commercio statunitense, secondo una scheda informativa pubblicata dall'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediante dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. In Italia adesso nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alla norma antimaranza. Il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che considera sempre imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, afferma Giorgia Meloni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio spiega che la norma punta a facilitare le indagini sui reati commessi dai più giovani, fenomeno che il governo considera in aumento. Dura la reazione del Partito Democratico, che accusa l'esecutivo di criminalizzare un'intera generazione. La ministra del Lavoro Marina Calderone esclude invece che sia allo studio una norma per ridurre le responsabilità dei dirigenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
1: Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane è deceduta nella notte. La 22enne, al primo anno di studi nella scuola, è caduta dalla finestra della sua camera situata in una delle tante palazzine della struttura che nel 2009 fu quartier generale delle operazioni post terremoto. Ancora da chiarire la dinamica. Nei giorni scorsi la ragazza aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, che equivale allo status di allievo finanziere maresciallo. A Milano un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace in via Ludovico Montegani, alla periferia della città. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni. Avrebbe avvicinato un bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L'anziano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro insieme al suo telefono cellulare per i successivi accertamenti investigativi. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria è stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale aggravata e denunciato in stato di libertà per porto di arma da taglio. Una notizia di sport in chiusura e del calcio: arrivano importanti novità dal ritiro dell'Inter. Yanis Massolin ieri non ha preso parte all'allenamento pomeridiano per un affaticamento muscolare. Il trequartista classe 2002 sarà valutato nella giornata di oggi dallo staff medico dei nerazzurri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dopo
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ancora ben trovati all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Giornalista trovato carbonizzato a Deboli, dall'autopsia emerge una morte per asfissia violenta. 16enne aggredita sessualmente nella stazione centrale di Napoli, arrestato un uomo, scippa e ferisce una turista a Porta Capuana, poi aggredisce un agente fermato dalla polizia locale. Autista dell'EAB morto dopo un incidente a Ischia, disposta all'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe morto per asfissia meccanica violenta Luigi, detto Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Deboli. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, il decesso potrebbe essere stato provocato da strangolamento o soffocamento. Restano però diversi aspetti da chiarire, tra cui stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme prima o dopo la morte. Disposti ulteriori accertamenti. A Napoli un uomo è stato arrestato dopo l'aggressione sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. La giovane, che si trovava con alcuni familiari, ha dato l'allarme. L'uomo è stato inseguito dai parenti della vittima e successivamente bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Sempre a Napoli un uomo ha strappato una collana d'oro dal collo di una turista a Porta Capuana, provocandole alcune ferite. Durante il fermo ha aggredito anche un familiare della donna e un agente della polizia locale. Dopo il giudizio nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sarà invece l'autopsia a chiarire la morte di un autista dell'EAV di 66 anni, deceduto all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo essere finito con lo scooter contro un marciapiede a Casamicciola Terme. Gli inquirenti vogliono accertare se il decesso sia stato causato esclusivamente dai traumi oppure se l'uomo abbia avuto un malore prima dell'incidente. Infine, la famiglia di Salvatore Giordano, il 14enne morto nel 2014 dopo il crollo di frammenti dalla Galleria Umberto I, ha chiesto un risarcimento al Comune di Napoli. La richiesta riguarda la rimozione della targa commemorativa dedicata al ragazzo, ritrovata abbandonata tra detriti e materiali di cantiere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia-Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sul resto delle regioni centrali sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e i settori nord-orientali della Sicilia. Su Molise e Puglia i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, un generale miglioramento è atteso dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento sulla pianura padana e lungo il versante adriatico di Veneto, Emilia Romagna e Marche, mentre diminuiranno sul Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia e sulle due isole maggiori. Le massime aumenteranno leggermente lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ma saranno in diminuzione su tutte le regioni del centro e del sud peninsulare, oltre che su Sardegna e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali e meridionali e sulla Sicilia, mentre altrove resteranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l'Adriatico centrale, il meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

sono entrati in vigore nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Prosegue intanto l'escalation tra Stati Uniti e Iran, nuova stretta sulla giustizia minorile, via libera alle norme anti-maranza. Giallo all'Aquila, dove una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito, la giovane deceduta nella notte. Ma ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Primi elementi dall'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due agenti coinvolti, l'analisi medico-legale non avrebbe fatto emergere elementi riconducibili ad un'azione eccessiva o violenta da parte dei poliziotti. I due agenti sono iscritti nel registro separato previsto dall'articolo 45 bis. Gli accertamenti dovranno ora chiarire con precisione le cause della morte. Si attendono gli esiti completi degli esami autoptici e tossicologici.
2: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile. La donna fu uccisa con 16 coltellate il 16 aprile del 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate in provincia di Varese, dove i coniugi vivevano in appartamenti separati. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della premeditazione degli atti persecutori. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe esercitato per anni un controllo ossessivo sulla moglie fino ad ucciderla dopo la decisione della donna di separarsi. Ai genitori, ai due figli e alla sorella della vittima è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 880.000 euro.
1: Una condanna a 8 anni e una assoluzione per l'incidente avvenuto sull'autostrada a Sicugno, nella quale morì la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre. A processo con rito abbreviato, due automobilisti alla guida di altrettante Porsche, il tribunale di Assi ha condannato Franco Vacchina, 60 anni, assolto Davide Bertello, di 47. Il giudice non ha riconosciuto l'ipotesi dell'accusa secondo cui tra le due vetture sarebbe stata in corso una gara di velocità. La procura aveva chiesto 10 anni per il primo imputato e 5 per il secondo.
2: Due giovani sono stati arrestati a Forte dei Marmi mentre tentavano di truffare una donna con la tecnica del finto carabiniere. La vittima aveva ricevuto diverse telefonate durante le quali le veniva chiesto di descrivere e impacchettare gli oggetti di valore presenti in casa. La donna e il marito hanno però avvertito la polizia. Gli agenti si sono appostati nei pressi dell'abitazione e hanno bloccato un giovane che si era presentato al citofono qualificandosi come un funzionario incaricato di entrare. Arrestata anche la complice che lo teneva in automobile. Due provenienti dalla provincia di Napoli avevano raggiunto la Versilia con un'auto a noleggio.
1: L'ambasciata americana in Israele invita i cittadini statunitensi alla massima prudenza per il rischio di un'improvvisa escalation in Medio Oriente. In un nuovo avviso di sicurezza, la rappresentanza diplomatica definisce il quadro ancora complesso a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani presenti nella regione sono invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili cancellazioni dei voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei collegamenti. L'allerta arriva mentre resta elevata la tensione in tutta l'area del Golfo.
2: Le difese aeree del Kuwait sono nuovamente entrate in azione per contrastare attacchi condotti con droni iraniani. Lo Stato Maggiore dell'Esercito ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Le autorità hanno invitato i residenti a seguire tutte le indicazioni di sicurezza e protezione civile. Il nuovo attacco conferma l'allargamento della crisi e il coinvolgimento diretto dei paesi del Golfo nel confronto tra Teheran e Washington.
1: Voltiamo completamente pagina in chiusura. Roberto Bolle entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame. L'attuale italiana è stata selezionata dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria dedicata al teatro e alle esibizioni dal vivo. Per il ballerino si tratta di uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi della sua carriera. Un sogno diventato realtà, ha commentato Bolle, che entrerà così nel gruppo delle grandi personalità dello spettacolo. Celebrate sul celebre marciapiede delle stelle di Hollywood. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, traffico ancora intenso sulla 30 Caserta Salerno e a seguire sulla 2 del Mediterraneo, dove troviamo code da Mercato San Severino fino a Baronissi direzione Salerno. Residue code anche sull'autostrada 3 direzione Napoli tra Fratte e Salerno Centro. A Napoli segnaliamo code per incidente sulla tangenziale tra gli svincoli Vomero e Capodimonte direzione Capodichino. Restiamo sulla tangenziale perché a partire dalla mezzanotte e fino alle 6 di domani mattina per lavori sarà chiusa la carreggiata direzione Capodichino tra Arco Felice e Agnano e tra Secondigliano e Doganella direzione Pozzuoli. E sempre dalla mezzanotte alle 6 e sempre verso Pozzuoli sarà chiuso anche il tratto compreso tra Agnano e Cuma. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia-Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio sul resto delle regioni centrali. Sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e i settori nord-orientali della Sicilia. Su Molise e Puglia i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, un generale miglioramento atteso dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento sulla pianura padana e lungo il versante adriatico di Veneto, Emilia Romagna e Marche, mentre diminuiranno sul Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia e sulle due isole maggiori. Le massime aumenteranno leggermente lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ma saranno in diminuzione su tutte le regioni del centro e del sud peninsulare, oltre che su Sardegna e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali e meridionali e sulla Sicilia, mentre altrove resteranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l'Adriatico centrale, il meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Ancora ben trovate all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Giornalista trovato carbonizzato a Deboli, dall'autopsia emerge una morte per asfissia violenta. 16enne aggredita sessualmente nella stazione centrale di Napoli, arrestato un uomo, scippa e ferisce una turista a Porta Capuana, poi aggredisce un agente fermato dalla polizia locale. Autista dell'EAV morto dopo un incidente a Ischia, disposta all'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe morto per asfissia meccanica violenta Luigi, detto Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Deboli. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, il decesso potrebbe essere stato provocato da strangolamento o soffocamento. Restano però diversi aspetti da chiarire, tra cui stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme prima o dopo la morte, disposti ulteriori accertamenti. A Napoli un uomo è stato arrestato dopo l'aggressione sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. La giovane, che si trovava con alcuni familiari, ha dato l'allarme. L'uomo è stato inseguito dai parenti della vittima e successivamente bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Sempre a Napoli un uomo ha strappato una collana d'oro dal collo di una turista a Porta Capuana, provocandole alcune ferite. Durante il fermo ha aggredito anche un familiare della donna e un agente della polizia locale. Dopo il giudizio nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sarà invece l'autopsia a chiarire la morte di un autista dell'EAV di 66 anni deceduto all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo essere finito con lo scooter contro un marciapiede a Casamicciola Terme. Gli inquirenti vogliono accertare se il decesso sia stato causato esclusivamente dai traumi oppure se l'uomo abbia avuto un malore prima dell'incidente. Infine, la famiglia di Salvatore Giordano, il 14enne morto nel 2014 dopo il crollo di frammenti dalla Galleria Umberto I, ha chiesto un risarcimento al Comune di Napoli. La richiesta riguarda la rimozione della targa commemorativa dedicata al ragazzo, ritrovata abbandonata tra detriti e materiali di cantiere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: what it takes.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Oh,

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, solo tra la notte e le prime ore del mattino persisteranno residui rovesci e isolati temporali sulle coste di Veneto ed Emilia-Romagna, destinati ad esaurirsi rapidamente con il ritorno del bel tempo. Al centro la nuvolosità sarà più compatta fin dal mattino lungo le regioni del medio versante adriatico, dove sono attesi rovesci e locali temporali in graduale attenuazione dal pomeriggio. Sul resto delle regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi con ampi spazi di sole. Al sud in Sicilia il tempo resterà più stabile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con rovesci e temporali che interesseranno Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e i settori nord-orientali della Sicilia. Su Molise e Puglia i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, un generale miglioramento atteso dalla tarda serata. Le temperature minime saranno in aumento sulla pianura padana e lungo il versante adriatico di Veneto, Emilia Romagna e Marche, mentre diminuiranno sul Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Puglia e sulle due isole maggiori. Le massime aumenteranno leggermente lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ma saranno in diminuzione su tutte le regioni del centro e del sud peninsulare, oltre che su Sardegna e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centrali e meridionali e sulla Sicilia, mentre altrove resteranno deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi l'Adriatico centrale, il meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Questa è Prima Radio Digital.

Questa è Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,